Yakko mitti findia fada radio e chadia. Chiamasso la pando e fanno, beinando e fanno, beindo tullo e fanno, clare e kenji e cabin tecnigin, agidiri goberin, tada nchirungo ari stagiare. Regida antenimbe, Baloa Subabayan Junior. Tamanina Nangudie.